Quindi un po' se che ci clou, mi fai incoira troc bontarni, surihinira incoira troc anincan, carbia già mec, non carbia di una tua fannelli, eron rompi, cardon pagirsi, akashoni, guahati, mahaba, huangdingpen, carbia già mec, dang pontulo. Già mec, evangelke, midiam vepen, mitra paroplira, creisira toc borpo. Kilohertz paro troxira in koira sirkep la penke megahertz penale paro isira isira tokbo trok.